0: 342.
1: 0652 300 342.
2: Che confusione, sarà perché ti amo, è un'emozione.
3: Che cresce piano piano, piano piano.
4: Pour cette belle clochette.
3: Et bien italiano quand j'entends Sarah Perchettiamo et la clochette de l'audace.
4: La clochette de l'audace. Faites-la vous aussi résonner ce matin 06.